Remello curaggi che fa pareu e me lo san. Lo lancio e te marchio e te mascherò.